0: Ecco, sì.
1: Marte loro, dice. Marte la bello video. Sì.
0: Cioè, fai di che vengono io lo con un paio di vengono. Ah, va. Saluto per tutto si cavurin.
1: Sì.
0: Si cate giù i pire, si cagati.
1: Sì.
2: Allora,
1: si
2: cavurin.
0: Allora, si cavurin. Mi fattea.
1: Sì.
0: Tu mi avevo la sembra di te, lo ritani tu, però no.
1: No, no.
0: Ma io vedi, ma ne fai niente, perché... Pensavo no, lui è tapputo.
1: Sì.
0: Pensavo qua, arriva in doge per ego, ma è un guapino, ma...
1: Un guapino, è un mandarino.
0: Qua, arriva in doge per
1: ego. Mandarino, un monejico.
0: Ma poi io saluto.
1: Apuntao, papà.
0: No, ya saludo para la semana.
1: Sí.
0: Por ser martes.
1: Sí.
0: Más cario soy. Siempre yo te amo del corazón.
1: Yo voy a parar.
0: Juntando doble fila tú.
2: Ya, mira.
0: ¿Vale?
1: Sí.
0: Cuando llegué hoy.
2: Ana se dio.
0: Hombre prevenido. El hombre prevenido nunca fue vencido.
1: Vale por dos, Íñigo. Vale por dos.
0: Puedo llevar el día, güey, por ti.